scherza coi fanti e lascia stare i santi. Già sono impenitenti tutti quanti. Facciam piuttosto il segno.

0: Sarà questa Piazza Trudeby? Ehi, sentinella!
1: Ascià!
0: Per favore, signora sentinella, potete dirmi...
1: Passate largo!
0: È in servizio, non può rispondere.

0: Fermatevi! Se visto qui intorno un altro cieco messicano...
1: Dove è
2: il mio?
3: Il segnale!
1: Ascoltate! Che sarà questo...

0: opéra sur France Musique.
1: Mi peso, reietto, dal Senato, da Genova, mi libro l'ultimo strale prima di fuggire, mi libro la sorte tua.